Adesso che manca 24 minuti per le 10, buongiorno, te che stamattina fredda, quante arade incantato, giorno 23 di agosto, del 2026, se vuoi riconoscere il programma La Voce d'Italia qua a Radio Incantato con la compagnia qua del nostro amico Daniel Alves, in mese di punto con la musica regionale italiana, perché mandiamo un saluto a quelli da casa, un saluto con forte, grazie per la compagnia a tutti quanti. E se volete partecipare al programma anche te questa mattina, basta telefonare qua al numero 37 51 15 80 o mandare una messaggio qua al numero 9 99 88 15 43. Manda qua una messaggio di testo, quando ti mettevo a parare qua, o se no prendi una telefonata. Allora, quelli da colonia, quelli da città, quelli che a casa, quelli che vengono dallo spazio, un saluto grande, grazie per la compagnia. Salutare qua anche i nostri patrocinatori, quelli là di Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piatello, Masciado Agropecuaria, Masciado Centro Commerciale, Mercato da Prassa e anche quelli là della Oral Unichi, là per il nostro amico Riccardo Rutzen. Dice anche che in quelli che si è festa grande del Bairro Santo Agostino, festa in onore a Santo Agostino, le 10:30 che si è. Adesso sta ora qua, comincia la processione, alle 10:30 che si è messa, e dopo mi dice che si è sorrasco, e dopo mi dice allora che si è anche baile, che si è la banda Contagine Regressiva e anche Congiunto Barbarella, mamma mia, in coite il Bairro Santo Agostino, e dirà anche che il giorno 6 di settembre grande festa in onore a Santa Rita de Cassia del Bairro Giardin do Trabalhador. Tutti quanti convidati il giorno 6 del mese che viene, 6 di settembre, del Bairro Giardino Trabalhador, festa in onore a Santa Rita de Cassia. Sta buon così? Per voi il seguente, avanti che sei a casa, se volete partecipare, come è che dite? 37, 51, 15, 80. Dopo parliamo dei nostri patrocinatori. Adesso che manca 23 minuti, parli di ese. Buongiorno.

minuti che manca adesso, Pai Diesi, avanti qua col nostro programma di questa mattina. Vale qua in nome di Daniel Veiculos. Se vuoi truccare la tua auto, passa da Daniel Veiculos, eh. Se te vuoi truccare l'auto, adesso che arriva il colpo, certo? Perché? I gauti là di buona procedenza, procedenza sicura. Allora, avanti a truccare la tua auto, va là, perché c'è per esempio la tua auto vecchia del negozio e ti vende un'auto di buona procedenza. E ancora, certo, cosa a ristante, puoi pagarlo in 21 pagamenti del cartone. E ancora ti dà il tank pieno di gasolina. Porco Mastel, passa là, discorre l'acqua Daniel, l'acqua de mar, l'acqua sanda, e se occorre parla con la Sueli Butzen. Eccola. Butzen, sorella, il numero di telefono 980 25 24 57. Daniel Veiculos, qua di una banda a lombarda elettronica di Incantato. Tenti in mente, Daniel Veiculos. Anche in nome di Giordani e compagnia, adesso con una loggia nuova, cioè bella, con grande promozione della sua produzione, perché la c'è di tutto, perché c'è stato cosa? Materiale elettrico, idraulico, tinta, canni, lampade, fogliettoni, materiale di pesca, tutta la linea dei prodotti per la piscina, che c'è promozione là di tutta la linea Stanley, ferramentas elettriche e a batterie, in 10 pagamenti senza giuro, approfitta, che c'è la tinta coral con 10% di sconto, tutta la linea Mora, adesso viene fuori un po' di gioco, come che è la stagione dei sta, Veron, allora ti puoi comprartela. Tutta la linea Mor, Carreghe, Banche che mi siede lì. Tutta la linea di tubo sgalvanizzato, come che è la stagione dei sta, Veron, allora ti puoi comprartela. Tutta la linea Mor, Carreghe, Banche che mi siede lì. Tutta la linea di

cicoria, pomidori, cucumeri, scatti succhi di alcol, succa tei, fasui, tutto senza adubo chimico. Mangioca belche senza scorza, pelata, che si cucina facile, facile. Cercati anche patate dolci cucinate al forno, che è una meraviglia, di buone che è. Tutto che mi serve qua, l'ante del mercato da prassa, quanta schiena da piazza, sento di incantato. Anche il nome del ristorante Pizzeria Piattello, perché mangiare ben e pagare un prezzo giusto, l'ente del ristorante Pizzeria Piattello, che si anche a te l'intrega, 9 92 99 75 14, sempre al mesdì in forma di buffet, che il gustoso mangiar tipico italiano l'ente del ristorante Pizzeria Piattello. Parliamo qua anche in nome di Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, con una loggia grandona dove si rende di tutto, tutta la linea di nutrizione animale, di mangiare per le bestiolette, medicamento veterinario, tutta la linea pecci, tutta la linea di giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, tutto l'ante a Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. Geradori di energia, lavadori di alta pressione, rossadere, motosere, e attenzione agricoltori, qua, tutta la linea di defensivos agricolas, fertilizzanti, l'ante a Machado Agropecuari e Machado Centro Commerciale. Anche se certo cosa, semenze di milho, di soja, di fasui, di pastagem, tutta la linea di semenze selezionate. Discorre là col Busa che ti fa un buon negozio. Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, una loggia grandona con di più di 1100 metri di area costruita, quanto a rua Padre Anchieta, incantato. Tenete in mente Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. Anche in nome di Oral Unique, ma dai che su conforto là per Riccardo Rutzen, il chefon là della Oral Unique. Fate una metto i denti nuovi, l'elante oral unico, implantes dentarios. Va la domanda in orsamento, e fa un orsamento, non ti cobra niente fare un orsamento. È tutto lo stesso posto, metti su denti nuovi, che ti grassi appa là, che la torno in bocca, denti. Va la della oral unico. Le quante a rua Duque de Caxias del centro di incantato, il numero 09 97 99 94 00. Digiti che ascoltava qua il programma La Voce d'Italia, che ha prezzo buono e fa un lavoro ben fatto, l'elante la Oral Unique. 9 97 99 94 00, discorrerà con Riccardo, che ti fa un prezzo buono e te via con i denti nuovi. Clinica premium di alta tecnologia e tomografia computadorizzata, che non ti senti neanche male, metto i denti nuovi. Oral Unique, il programma La Voce d'Italia. Anche in nome di Made Lazari, Maderera, Made Lazari, del Bairro Fatima Mussum, dove ti cattu tutta la linea di soaio, foros, parede, tutta la linea di tavole, vigamento per il quarto della casa, tutto in accabamento aplainato o lisciato. Andai che su conforto là per la famiglia De Lazari, là della Maderera, Made Lazari, Bairro Fatima a Mussum. Mandare un saluto grande, certo, a chi è là per la Maria Bagnara, là per la Mairi Preto, là per Ronaldo del Shoppi, di ascoltare il programma, grazie per accompagnare il nostro conforto. Anche qui è là per Renato Bao, là di Adriana Bao, là di Bairro San Caetano, Rondo Meglio, cioè. Buongiorno Renato, su conca là per Adriana, di ascoltare il programma con questo freddo qua attorno al fuoco, mi è vero? Un saluto grande là per Renato e anche là per Adriana, grazie per compagnia. Buongiorno Bigolin, mande che una sonata qua in Vespasiano Corea, su compra avanti là per Daniel, Daniel, guarda qua, la Lucifa John te manda un strucon forte, grazie là per Lucifa John di Vespasiano Corea. Buongiorno Bigolin, tutti sani? Sì, caro da Dio, stiamo ad ascoltare il tuo programma insieme con la sogra, anche la Raquel, la sogra Geni, strucon a tutti, anche un strucon per Rogerio e Avelino, e curo senso. La Pavelino Radaeli, la per Rogerio, e canta che gente lì. Devo lastima che mi fanno fuori, intorno là che vedi come passiamo fuori. Saluto Celso Frosa, anche là per la Raquel e là per la sogra, la Geni, un strucon forte, donna Geni, grazie per accompagnare, un saluto grandissimo. Anche là per Ilario Piffer, di ascoltare il programma, grazie. Quei là della bodega, là del bar del Laurindo, sua nuova Brescia, che si scalda là con una cacciasetta. Allora, è un strucco forte.

del bar del Laurindo e sua nuova Brescia. Anche là per la famiglia Salami, Cocchero Bascio, di ascoltare il programma, Eugenio Senter di Antagorda, Joan Villa la Destrela, anche là per il Sidi Tuigo, Parada Tuigo in Itapuca Antagorda, anche là per il Dirceo de Souza, Flavio de Souza, Fattima Valdemeri, gente che ascolta il programma, alle 10 che manca ancora 3 minuti per 10. Buongiorno.

Vale 10 minuti, avanti qua col nostro programma. Allora, che saluto i nostri patrocinatori, L'Aquila di Daniel Vicolos, Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Mercato da Praça e anche l'Aquila della Oral Unichi. Dirde che la Hernando Bortolini di Marco Rama, dico ascolta il programma, che se sarà passo mamma la Tarasina Bortolini, grazie per comprare per Hernando, un saluto grande anche la Tarasina. Renato Fontana, grazie per compagnia. Celso Severico di linea Nostra Signora do Carmo, Coronel Pilar, buongiorno. Buongiorno anche là per chi è, là per Joelso, opa Joelso, là della Loggia Maggiore. La de Musum, gente buona Joel, con forte buongiorno, grazie per la compagnia. Anche la Paredovino Somensi de Bella Torres di ascoltare il programma. Buona domenica Redo, un saluto grande, grazie per la compagnia partita. Anche la Amara, un saluto grandissimo. Chi è ancora qua? Ah, la pa Reinaldo e Anair Bonato, e là torno il fuoco, cioè. Ecco, la colazione pronta, beh che fatto la colazione con la bottiglia del Disnar. Vi voglio ascoltare la pa Anair, Anair è grande ascoltatore del nostro programma. Viva la festa con gruppo Ragazzi dei Monti, la Palanair e Reinaldo Bonato, grazie per la compagnia, saluto grandissimo. Anche la pa Jandir Passaia, buongiorno Jandir. La pa Alexandre Bratti, a sua donna Fatima, di ascoltare il programma. Agostinho Bovier, là dell'arte Don Martello. Luciano Vian, là della Vian Auto Center. Varmoro Solin e la sua donna, come che? Vania, buongiorno Vania, sto con forte. Gerson Casagrande, linea Cordigliera, di ascoltare il programma. Anche là per Vital Gasparini, buongiorno Vital, grazie per la compagnia. Vi mandate in su conforti anche là per Vanei Marcon, là de Bento. E anche là per de Bento, Leonir Rovadoschi, Leonir Rovadoschi, la Joel C. Pellegrini Rovadoschi. Gente buona, buongiorno, grazie per la compagnia. Là per Leonir Rovadoschi, anche là per la Joel C, là per Vanei Marcon, la pa Dionette, grazie pa compagnia, anche la pa Jair Paz, grazie, un saluto grande e il desiderio di una buona domenica, alle 10:12, buongiorno.

0: Buon dia, che lo Scalo Vianini da Bar del Zifferino, dottor Riccardo. Pede una musica per Monica Vianini. Bella Polenta. Tocca musica da Bella Polenta. Da bom, italiana. Tá, obrigado, música para vocês também, todo da rádio. Eu dou um abraço e todo. Tá bom. E os meus amigos e minhas amigas também.
1: Tá bom, Laura. Luiz Carlos Vianini. Graças pela companhia, Luiz. Ficou forte. Salute e pace. Olha que jornada. 8 graus dessa temperatura quando suda a rádio encantado, é? Que jornada bela, vindo fora, tchau. De andare a lavorare, basterebbe avere voglia, ma ancora è domenica, domani è il giorno di lavorare. Date a colonia e ciò vara qua gli agricoltori, quanto ha machado agropecuario che sia defensivo agricolo e fertilizzanti a prezzo speciale, passa quanto ha machado agropecuario e machado centro commerciale. Se ti vuoi comprarti anche somenze di milio, di soja, di pastaggio, di fasoli, cose che ti occorre, quanto ha machado agropecuario che sia semenze selezionate, le quante a rua padre ancetta te incantato. E se ti occorre anche comprare de manhar per le bestiolette a casa, quanto è machado agropecuaria. Se a tua donna la vuol comprare tutta la linea di giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, meno insieme a donna. Ti vedi che spettacolo che è quanto è machado agropecuaria, machado centro commerciale. Perché donne che piace allora giardinaggio, delle ore piantare adesso, Giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione. Opa, là, passa qua, parla là con il nostro amico Busa. Bom, avanti qua, dir che la Leonita Candido, buongiorno Leonita, un strucon forte che ti capi una buona domenica. La conferenza nazionale passò moroso Darcy Santin, che ieri il Darcy Santin ha fatto gli anni. La coppa a vacca, con il sorrasco grande in coglionata a casa della Leonita. Parabéns, la che manda un saluto grande e il desiderio che capi tanti anni di vita, salute, pace e felicità. La pal Darcy Santin, che ieri ha fatto gli anni, ci ha parlato da somorosa la Leonita Candido. Ta bom, Leonita, un strucon forte, anche parabéns là per Darcy. Anche qui, ancora qua. Chi che sei qua? Ah sì, là per Vino Ungarato del Relvado, Opa, Vino Ungarato, grazie per accompagnare anche là per Flavio Villa del Relvado, là della linea Capoeirinha, là per Geninho Fontana, la Unira, che sei sua donna, grazie per accompagnare, La Paidinei Zanon, Barra del Jacaré, buongiorno. Aristeo Rocchi del Conto, di ascoltare il programma qui da notte dentro il fuoco a legna. Anche la Pagilmar Possebon, la della Pesciaria. Leandro Radaelli, il famoso carapiccio. Parlando di Leandro Radaelli, anche la Pavelino Radaelli, tutto in fagotà su bel che è. Torno il fuoco, Avelino, se no si viene fuori le magagne. Vedete che è qua anche. Buongiorno, Bigolin, la bella polenta. Col gruppo Stella di Pietra de Ità, grazie, un strucon forte. Olinda Zilio, Sant'Antonio de Castro, Carlo Barbosa. Olinda, buongiorno. Se volevo fuori la bella polenta col gruppo Stella di Pietra, allora. Grazie per accompagnare Olinda, un strucon a tutti quanti gli altri là. Buongiorno, Bigolin, stiamo ascoltando il tuo programma. Vuole fuori una bella sonata per avanti qua. Dair e Laine, e un strucon forte a tutti. La famiglia Baldisera, grazie per accompagnare la famiglia Baldisera. Un saluto grande, un saluto anche alla parrocchia Agostini, là della Frutera 21 a Rocca Sales, anche al nostro amico Moisés Granville, da sud del mercato Radelio, che fa grostoli là Antagorda. Buongiorno Moisés, un strucon partire là per Apaci e anche là per la Pupina, un saluto grande. Chi ancora qua? Fidelis Baldisera, ascoltare il programma, buongiorno, là di Cocchero Basso, la Salette da Silva, la Mandagrana, la Adriana Gonzati, anche la Sinara Salami, di ascoltare il programma, buongiorno, grazie, che è là di Cocchero Basso. Siamo il seguente, vara qua, Daniel. Dire che il nostro amico Duarte Antonio Dalpian, di ascoltare il programma, gente buona. Manda che su conforto pa me cugnà Giovanni Roveda de Linea Bonita, mandemo, chi che manda è Roberto Guson, grazie Roberto, e là pa tuo cugnà allora il Giovanni Oneda Roveda, un saluto grande, là da Linea Bonita, su confortissimo. Adesso sei le 10:33, buongiorno.
2: Os amigos da Rádio Encantado, aqui é Mário Santini de Barracão, Paraná. Gostaria de uma música para meus parentes, Serafina, meu tio que mora ali Encantado, e meus primos Serafina e de Encantado e de Barra Zeferino também tem. Beleza? E um abração grande pra vocês aí da rádio, tá?
1: Mário Santin, buongiorno, Strucon Forte, no club Baracon Paraná, eh? Grazie Mario, Strucon Forte, partite tutta quanta tua gente, tutta quanta gente là di Baracon Paraná, in nome del Mario Luis Santin, gente buona, eh? Buongiorno Mario, buona domenica, anche là per la Nildette Boeri e per l'Andrea Boeri di ascoltare il programma, oftalmologista dottor Nedio Castoldi, grazie, un saluto grande, là per il nostro amico Poletti, là davanti al Curtume Buon Ritiro a Rocca Sale, dico che fa galline col piede sta ora qua, opa Poletti, un strucon forte, grazie per compagnia Poletti. Alle 10:35 minuti.

8 minuti per le 11 adesso, va nel Marcon qua, carne del fuoco, cioè, mi scherzi che l'uomo lì è, mi affiancano, un mucio di carne del fuoco, che mandiamo un saluto grande là per Vanelli Marcon, anche adesso, Vanelli Marcon qua, carne del fuoco, cioè, mi scherzi che l'uomo lì è, mi affiancano, un mucio di carne del

Alle 11:07 minuti è Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento, sempre tra linea di ferraggi, ferramenta, materiale elettrico, idraulico, latecati, tinta, seccani, lampade, foghettoni, tutta la linea di prodotti Svonder, tutta la linea di ferramenta elettrica e a batteria, come che è Stanley, in 10 pagamenti senza giuro. E adesso con la loggia nuova, i verdi a mattina, buon'ora e sera, solo che 7 a sera, par meglio attende a sua clientela, senza sarà al mesdì. Mesdì è la loggia verta fora. Eccola, Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento. E se che cosa qua anche da dire? Ah sì, vara qua. Ah, vara, ciò che bellezza. Daniel Veicolo, sì. Con auti di buona procedenza e auti di procedenza sicura. Avaliazione giusta, finanziamento a necessità, finanziamento direttamente l'acqua a Daniel Veicolos, Mamma mia. Allora basta andare là a Daniel Veicolos. Auti di buona procedenza, procedenza sicura, gente buona. Qua una banda lombarda elettronica qua incantato, che sei la Daniel Veicolos. Telefoni che la prima, guarda, il numero è 9 80 25 24 57. Discorre là con Daniel, là con Sandra, che fa un buon negozio, Daniel Veicolos, quali loro pensano sempre del benestar della sua clientela. Allora cuidate a Daniel Veicolos, su conforto là per Daniel, nostro amico Daniel Veicolos, là per la Sandra, là per De Mar, e là per Cefona, la Sueli Ines Butzen. Buongiorno Ines, su conforto per te e tutta quanta tua gente, grazie per la compagnia. Buongiorno Vigolin, mandi che tu compa la Genor Salton e anche a Pairassi, i miei sogri. Non vuole affilare via il disnari con i demerdi. Chi che manda lei? Luciano, oh Luciano, capriccia, capito? E ti mandi malora là. Senza sempre filare via il disnari, sento di tutti i giorni mangiare e mangiare. Anche su conforto la famiglia Salton. Grazie per la compagnia. Anche abbiamo qua la Sandra Biliardi che la dice così. Buongiorno Vigolin, se mi ascoltare il tuo programma, metti una musica. La preghiera della famiglia, parlo avanti qua, la per la Sandra, la per il vecchio e la per mio amico Marcelino. Grazie, la per Marcelino, la per la Sandra e la per Gilmar Biliardi, più conosciuto come vecchio. Da buon vecchio, su conforto. La per Zeni e il Calvi, che forma una dupla, di canta, e gnaula, e suona, e fa tutto e tutto. Eccola, Zeni e Calvi. La per Nestor Benini, della stazione rodoviaria, la della lanceria. La Patia Ida, la Palgeri Costi che la sodala Alide, buongiorno, buongiorno, buongiorno anche la Par Romeo Martinasso, la di Cornel Pilar, gente buona, la Par Romeo Martinasso, un strucon forte, e anche la Par Prete Ezechiel Perin, la di Cruzeiro del Sul, la Par mio amico Moisés Granville, la Par la Patricia e la Anna Ligia, la del supermercato Rada Elide Antagorda, cioè, buongiorno. Anair Bonato, buongiorno Anair, la Par Reinaldo, capriccio, un strucon forte. E anche a Madagascar con la Passerilo Soave, la di Musun, la Paldolfo e Appina Flecchi, la di Campigno, la Paolava Agostini, Airto Agostini, grazie per la compagnia, un strucon forte. La Pala Roseli Radaeli Vittorino, grazie. Saluto, saluto grande. Madagascar saluto anche la Parchie. La Platia Olga Alessio, buongiorno. Giorgio Faion di Due Lasiali, di ascoltare il programma, buongiorno. Anche la Pa Angelo Forti a Sodona, la Anna Forti di Puttinga. La famiglia Bonatto, di dove che lei, la famiglia Bertè, la del 5 da Boavista, a Carlos Barbosa, Un suo conforto, grazie per accompagnare. E Renato Bonatto, buongiorno Renato. Un suo conforto, la di Canoas. La della casa di carne sull'alimentos. Un saluto là per mio amico Renato Bonato, Grazie per accompagnare Renato. Mandiamo un strucon forte anche là per Egidio Villa, di ascoltare il programma, Grazie per accompagnare là per Egidio. Alle 11:12 minuti, buongiorno.

0: Buongiorno, Bigolini, Daniel, tutti bene? Eu queria uma bela musiqueta, não consigo dar. Oferecer para Suzy Antônia, para Ney, Janaína e Valni, que vão vir hoje passear. Um bom domingo, abraços. Graças.
1: Grazie, un saluto grande là pa Marcia Benini, sul conforto, salute e pace, buona domenica anche là pa Vilmar Zilio de Mussum, grazie pa compagnia, qui ancora qua Sabino da Churrascaria Cristo, Carlos Bertamoni de Bento, opa, buon Alvin, sul conforto, anche là pa Nedio Ferrari, a sua donna Leda, la mia quarta antagorda, là pa il nostro amico Rocky Agostini, la Palanice, la Roberta, la Jessica, la della Frutera 21, buongiorno. Buongiorno la Paladriano Bombassaro di Giacarezin, di ascoltare il programma. La de Vespasiano Corea, la Pala Famiglia Galli, la del Mercato Galli, la Palana Lisse Galli, la Pal Vittor, Valdesir, Everton, gente buona, buongiorno, grazie per la compagnia. Ma devo qua anche la Pala Giselle Daldrovandi, la Parchie, la Pala Analia Versetti, buongiorno, strucon forte. La Panalia Versetti, la Padargiela Dadao, chi è ancora qua? La pa Vicente Basso del dottor Riccardo di ascoltare il programma, e anche la pa Romildo Pilati del Coronel Pilar. Abbiamo qua anche chi che è qua? Buongiorno Bigolin, tutto bene, sicuro. Noemi offrisse Noemi Schoenemann, opa, della Giada, offrisse la musica per i suoi amici Aldo Ire, Mariangela Zinkel de Rocca Sali, su conforte. Noemi Schoenemann, buongiorno, buongiorno Noemi, un saluto grandissimo e gente buona Noemi. Noemi Schoenemann, abbiamo qua ancora chi è anche qua. Noemi Schoenemann, anche qua, vara. Buongiorno Bigolini, sono ascoltato il tuo programma, Matteus Magagnin di Giacarezinho, un strucon a tutti, Dio è qui di Cimarron, ben che te fè Matteus, un strucon forte, saluto grande. Buongiorno, tutto bene? Mandi un strucon per la galera Vale Verde, Vale 7 di settembre, per me grande amor Nene, oh Nene, capricciolo, eh? Anche là per mie amiche, là per mia mamma Gemma e Benjamin, là per me fratei che vendono passare e accoppare un boi di 300 kg, mamma mia, ciò, che robe grandissime. Ah, deve essere che se so raspo a volontà, in coglione, ma sicuro che accoppare una vacca di 300 kg? Anche la palla mia sogra, Irasema e a Don Ferla, chi che manda qua? Chi che manda le Ivanette Formentini, là del Coronel Pilar, eh? Opa, là, ciò. Guarda qua che bellezza. Parliamo qua anche in nome di Oral Unichi, implantes dentario, sui denti nuovi, che vi che te pari bon. Passa l'ante la Oral Unichi, parla con il nostro amico Riccardo Rutzen. Ecco là, o telefonica là, 997-99-9400, tra Rua Duque de Caxias, Centro di Incantado. E ti che te sia a casa, l'ante a Colônia, e o de parecchiare la terra, passa te a Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial. Quer dizer, tutta la linea defensivos agrícolas, fertilizanti e sementes e tutte quante estirpe, vara. Milho, fasoi, soja, pastagem, coisa que te ocorre lá ante la Machado para Ticati. Sementes selecionadas, passa lá. Adesso é le 11:28 minuti, o tempo passa. Buongiorno, Migolin, Sergio Favretto. E a Parona Dulce, siamo di Joaçaba, Santa Catarina, un saluto grande. Grazie là pal Sergião, Sergio Favretto, eh? E anche a quella che comanda a casa, come quella Dulce. Buongiorno Dulce, capricciola con il nostro amico Sergião, eh? Siamo fuori una bella musica italiana. Grazie, grazie Sergio, su con la pala, la Dulce e tutta quanta gente. Alle 11:30 in punto, buongiorno.

Penso che manca 15 minuti per mesi e vale qua per finirlo fuori. Danilo Vianini, dalla bar da sconta, arriva a casa adesso da Rossa. Sì, è andato a tagliare le vigne. E adesso dico se parecchio per fare il sorrasco. Allora un struccon forte là per Danilo Vianini, per sua famiglia, per suo sogro Olimpio Fontana, gente buona, e anche là per sua mamma a Gemma Vianini. Grazie Danilo, un struccon forte per te e tutta quanta la tua famiglia. Un saluto grandissimo. Anche volevo salutare qua e ringraziare il nostro amico Daniel Alves, ringraziare anche i nostri patrocinatori, quei là da Daniel Veicolo, puoi comprare auto facile, facile, auto di buona procedenza, l'acqua Daniel Veicolo. Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento, adesso qua loggia nuova, anche ristorante e pizzeria Piatello, che ti mangi bene, ti paghi il prezzo giusto. Machado Agropecuario, Machado Centro Comerciale, non che c'è di tutto, principalmente là per i coloni, adesso è ora di parecchiare la terra per la prossima safra. Allora là, defensivi agricoli, fertilizzanti, sommense, tutto là è Machado Agropecuario, Machado Centro Comerciale. E anche al mercato da Praça e Oral Unique, là per il nostro amico Riccardo Rutzen. Grazie là per Riccardo, sul conforto. Non ti promettiamo ritornare domenica che viene frutto di una messa, Allora per tutti quanti desidero della buona settimana, del lavoro, di salute, di pace, e non ti ritorniamo domenica che viene. Buongiorno a tutti, buona settimana, fin domenica che viene.